0: Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai.
1: Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai.
0: Jai. Deep time Bhagavan.
1: Jai.
0: Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai.